0: Siente tu corazón.
1: Ritorn rapper te. Pues. Come posso indovinare?

0: Siente tu corazón.
1: Ritornerà per te. Poi, come posso indovinare?